ti cadrò su un domestico vuoto copione. La guerra santa dei pezzenti, perso una balera in sella di un giubbotto.

Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro. Punk. Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.